identica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione

0: viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
2: Che Festa!
1: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
3: Fino al 18 agosto, Maxi Bon Motta 8 pezzi a 4,49 euro. Sottilette le classiche 200 grammi a 1,49 euro.
1: Com'è bello il mondo e te insieme a te. E te supermercati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: mercato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: ultime notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid nell'ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva. Non troverete alcun illecito per quel che mi riguarda. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore, ha dichiarato il leader dei 5 Stelle, accusando la commissione di essere un plotone di esecuzione di cui Giorgia Meloni ha detto ne è la regista. Il lavoro della commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo, non è un processo personale, ha replicato con un messaggio sui social la Presidente del Consiglio. Medio Oriente, udite esplosioni sull'isola di Kejma e Bandar Abbas sullo stretto di Hormuz. Donald Trump resta ottimista su un accordo a breve per la stabilizzazione del Golfo Persico. La guerra contro l'Iran non durerà molto a lungo, Teheran non può resistere, ha dichiarato il presidente americano. Intanto si attende la conferma dell'intesa temporanea tra Iran e Oman sul passaggio dei mercantili attraverso Hormuz, i cui negoziati sono giunti alle fasi finali. Andiamo in Thailandia, sono almeno 7 i morti e 15 i feriti nella sparatoria avvenuta in una scuola a nord-ovest di Bangkok. Ad aprire il fuoco uno studente dello stesso istituto che poi si è tolto la vita. La conferma è arrivata dalla polizia locale. Torniamo in Italia con la cronaca. A Padova un 35enne moldavo è morto a causa di un malore mentre stava lavorando in un cantiere. L'uomo era in Italia da un giorno e lavorava senza contratto. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origini romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Continua il gran caldo sull'Italia. Oggi sono 26 delle 27 monitorate le città contrassegnate da bollino rosso, in giallo solo Bolzano, domani scenderanno a 21, temperature elevate fino a 39 gradi. L'alta pressione alla base del caldo intenso durerà almeno fino a Ferragosto, oggi attesi temporali al nord. L'addio a Francesco Guccini, morto ieri a Pavana nel Pistoiese a 86 anni. Scompare un poeta, un musicista e un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. I funerali si svolgeranno domani in forma strettamente privata, a settembre invece si terrà una cerimonia commemorativa pubblica. Lo sport, nuoto agli europei di Parigi, l'Italia sale a quota 19 titoli conquistati, l'ultima medaglia è arrivata ieri nel sincro 3 metri, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro, il quinto conquistato in questa rassegna per la 23enne romana che entra così nella storia. Infine il tennis, al Masters 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno, sconfitto in 2 set dallo spagnolo Hodar. Oggi Matteo Arnaldi sfida l'olandese Griekspoor, già qualificato agli ottavi di finale Luciano Darderi, che domani se la vedrà con il portoghese Borges. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

buongiorno, benvenuti amici, sono le 10. Ah, si tuffa. Il maestro mi si tuffa perché percepisce nell'etere, nell'aria, negli studi, l'atmosfera che è quella di in qualche modo sta per intraprendere questo lungo percorso che lo porterà verso le spiagge. Ciao amici, è venerdì 7 agosto, siamo arrivati alla fine di questa settimana insieme, non so bene quali parole troverò per concludere questa stagione prima di ritrovarci a settembre, ma dai che è presto per parlarne.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Italia. Questa sarà, dai, anche un po' una giornata di saluti per poi ritrovarci qui insieme appassionatamente il 31 agosto a partire dalle ore 13 come sempre per la nostra pausa pranzo. Noi chi? Buongiorno, benvenuti da Sara Lotta, buongiorno ad Angelo Zella. C'è il mio amico in regia, sono molto felice di condividere quest'ultimo giorno di lavoro, lo posso dire, con il mio fonico preferito. L'ho detto perché chiaramente ci sono delle alchimie e dei rapporti speciali, è giusto anche dare voce a tutto questo. È quel burlone che ogni tanto mi manda delle cose in onda. Dunque, vi dicevo, giornata di saluti, se vi va di passare, dai, salutiamoci al nostro numero, il 347 49 00 29. Raccontateci quali sono le vostre intenzioni, parlando un po' con amici vari, anche insomma faccio queste indagini per capire come vanno le estati. C'è chi ha voglia semplicemente di non fare niente, di non lavorare, cioè tutto purché sia non lavorare. Il buongiorno intanto lo do a Tobia, che è subito prontamente arrivato, lo do anche a Roberto, comincio a darmi un buone vacanze che prendo e porto a casa, perché effettivamente sarà proprio così. Vi ricordiamo che a partire dalla settimana prossima alle 10 troverete in onda Alessio Falanga. Possiamo ufficialmente cominciare, dai, possiamo farlo sempre con la nostra musica. Questa è una canzone di quest'anno, di quella meravigliosa creatura che si chiama Giorgia, che si è ben adattata al cambiamento dei tempi. Questo è Corpi Celesti. Abbiamo

Noi insieme fino alle 13 con Giorgia su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Buongiorno Aldo, buone vacanze anche a te. Ritroviamo Biagio Antonacci, la canzone del 1992 si adatta, no, a questi momenti in cui chiediamo

questo è l'ultimo singolo di Safe, si chiama Parlar d'amore, e mi veniva da pensare chissà cosa avrebbe pensato il maestro Francesco Guccini di questa canzone, di questo artista. Possiamo dirlo, lui con la sua proverbiale sincerità diceva: a me la musica moderna non piace, non ho niente da fare, non apprezzo. Però in queste ore, a partire dalla sua scomparsa, ricordiamo che è venuto a mancare ieri all'età di 86 anni a Pavana, questo borgo, questo piccolo rifugio dell'anima, dove insomma adesso c'è grande commozione che però arriva anche a Bologna, dove ha vissuto per tanti anni e soprattutto dove risuonano le sue canzoni, in via Paolo Fabbri 43, da ieri un via vai di omaggi e di grandi gesti, di biglietti. C'è anche chi chiama la sua osteria del cuore e vuole sapere qualcosa dall'oste, vuole sapere insomma com'era il maestro quando era a tavola. In particolare vogliono che racconti anche dei famosi ravioli che sono stati creati, erano i ravioli di Francesco Guccini, quindi curiosi anche di provarli. Anche Zucchero ha speso delle parole con lui, e Zucchero lo ascoltiamo adesso.

La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

0: calmare il mio dolore.
1: Destinazione mare di Tiziano Ferro.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E sarà tutta così questa mattinata, ci sentiamo frizzantini. 1977, un grande classico della musica italiana, ci sono anche versioni spagnole, Dame solo un minuto, o inglesi, Give me all this moment, e poi c'è quella italiana dei Pooh.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano nelle prossime ore continua a mantenere le temperature elevate, con anche punte di 35-37 gradi al sud. Per quanto riguarda il contesto meteorologico, non mancheranno degli spazi assolati, da segnalare però dei fenomeni principalmente in Appennino. Ventilazione debole con mari calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Just give me some.

0: manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
6: Fino al 18 agosto, mare aperto tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 3 a 1,99€. Birra Bex da 600 ml a 95 centesimi.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. Punto it.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
12: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
13: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, così Palazzo Chigi dopo la richiesta di Madrid di revocare i controlli di confine. Non intendiamo, si legge ancora nella nota, rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi di sicurezza per l'Italia. Madrid dal canto suo definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che l'Iran vuole raggiungere un accordo con Washington e ha lasciato intendere che ulteriori attacchi da parte degli Stati Uniti restano possibili qualora la diplomazia dovesse fallire. È evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono trovare un accordo. Staremo a vedere, ha detto il tycoon. Nel frattempo l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa. Immediata la risposta di Teheran, i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia il Pakistan non garantiranno loro la sicurezza, così come anni di sfruttamento unilaterale degli americani non l'hanno garantita. Torniamo in Italia alla cronaca. Quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati con l'accusa di aver massacrato di botte Nicola Musiani, 54enne, morto lo scorso luglio dopo un'aggressione sul lungomare di Pinarella di Cervia nel Ravennate. A tutti e quattro è contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta investigativa è arrivata da un video registrato dalla dashcam di un camion che avrebbe mortificato la presenza del gruppo sul luogo dell'aggressione. Disposta all'autopsia sul corpo di Sergio Tia, il 42enne napoletano trovato morto in casa ad Avellino nella giornata di ieri in una pozza di sangue riverso in corridoio nel suo appartamento in pieno centro cittadino e con una ferita alla testa. L'uomo era solo in casa, moglie e figlio erano in vacanza. Ignote al momento le cause del decesso, dai primi accertamenti sembrerebbe che alcune suppellettili siano state trovate in frantumi sul pavimento. Si svolgeranno domani i funerali di Francesco Guccini, morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Continua la quarta ondata di calore sul nostro paese, con picchi fino a 40 gradi. Il suo flusso, costante e senza pause, durerà per almeno altri 10 giorni, fin dopo Ferragosto. Si tratta di un'enorme quantità di calore che al nord, come rovescio della medaglia, porterà anche forti temporali. Allerta su Milano con rovesci che potrebbero essere accompagnati da grandine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Kiss Italia, un saluto da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nelle regioni meridionali. Nei prossimi giorni continueremo a raggiungere punte di 36-38 gradi nelle zone interne, al sole anche qualcosa in più, eppure la notte a primo mattino temperature elevate soprattutto nei grandi centri urbani. La colpa è come al solito di quest'alta pressione nordafricana che da un lato garantisce condizioni meteo estive, ma che ripeto per il resto ci farà sudare parecchio, anche tutta la prossima settimana. Da segnalare nelle zone interne, in particolare a ridosso dell'Appennino, qualche locale acquazzone temporale di calore nelle ore pomeridiane. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo. Il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
1: Che Festa!
0: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash e state ascoltando Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia, la Q Bombo Glad, Bundabash dello Salento, Salento State of Mind, boom!